0: facendo giù perché ti hanno fatto il per video.
1: Ethiopian 552, Heavy Missile Center, Roger, good morning.
0: See you, sir. Montreal Center, very good morning. Sorry, 7 Echo, Heavy, flight number 380.
1: Good 37.